0: dikananeng o le sedi FM
1: mamela dikananeng le belimolo manda o fikirela bra o bo go renya bobe ke la go renya mo tlhano so o le sedi FM
2: le sedi FM ke molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena go tloa ka majeke ha di kgogo di theoga dikalaneng go fihlela re isa masapo go beng

lelo. Thembisa. Bo batho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula lona la kgaso ke 88.4. Hape, le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.

Lonely ke lebitso la pina mo media Trey Songs wa tla ha manati mwana ho le sedia FM Michael speaks whatever you need ga pina tseno mo media ke ne ke re bye bye ho bile manati ba lwena na nongle na light kala nengo tla ho rinyane ya bobedi u fihla kwano ho bane ha ke etsa tjena ke a itlopa ke ya ho moruti qaba mafube metla ra retswa le moruti qaba Ebe Rusia jalo bana be so moifo walnana la ditaba o seng ka majeke mona ho lesedi FM ke bua jalo ka moifo wa makumane a mona lemane ba teng bana be so ba ditswere di chesa di le jalo mo mamedina di fela ke manane o hle a tla o latela tsebeletso ya lesedi ho tswa ho nna veli mulo yo mvolola uti a strata re kopana ho sane mesong ile laboraro pakeng sa hora ya bobedi le hora ya bohlano eba le letsatsi le monate ha re ya moruti qaba mafube ka amadodana a sewesele bokang modimo

0: Letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@icasa.org.za le complaintscc@icasa.org.za.
1: Bohlokong Bethlehem.
2: Neja.
1: Motse o totilweng ke ditaba tse ntle Free State. Le baahi ba teng ba mofuthu. Lesedi FM le fumaneha leqhubung la 88.8. Kapa downloada SABC Plus app. O tlo kene motjheng wa kgaso ya Lesedi FM.
3: So ke le se di atahoa breakfast show metsotso ngena le shume le metsoero bonga pelo hora ya busuma amara tsabela tswale se di FM ke na ka roko panele exinia ruto re maemo ale ho di markara le bellang ho phatlalala le naha le ka mona ka lesotho ke ya joang o tlotse ba hore o itukisa hantle ha o ba bangata ba tsho ba ra o tswa sa left kada di a kwala ho sane sentse re trota fela re emetse le tshabela ho sane ba ba ra rona re kwetse be ke fitileng bona sentse re dutsela peng ke tlokometse ka nnete hore ke di matric dance di ba ke ntse fa paneng ke hona le be ke tsebang hore ka jeno ke matric dance tsa bona hey mamedi wetsa la ntho tseng ata ka nnete re ntse re le kgweding yona ena ya bohahlaudi me ba chabana ba se ba sebedisa di bakatse fa paneng tsa bohahlaudi hore be di matric dance tsena di tshwarelwa teng fela ke a koparetse monete ba hore ba bolokeile Exinia fela re tlosheba hore sepetepete se phala jwang ka mana ka mangaung ka kwano ka Johannesburg le ka mana ka Ikurulene mamedi ya tsebeletso ya le Lesedi FM atamela he Exinia dumela hle wena ngwana e sorao a moela o thakgwa breakfast show ke tsepa o tswile hantle ho tutla ba jwang ka jeno
4: ere ke le dinedi se tsatsen ba tsikala mo ho le ba mamedi ba le Lesedi FM ha re tsaba ka jeno sa pele ka kala ka mana ka province ya Gauteng ke mo shakile me ho tla futhumala ka jeno Pretoria le Johannesburg di tla dula mane ba shima ma baby le metse tsiletseng mme mantsi ya re ka lebella mafatsane a mmalo a tsedileng a dia tuma ka mona ka Mpumalanga le teng mae mantsa e tsanela ho shakile me o phodile Mbombela le ema la shene di tla dula mane ba shima ma baby le metse ne di mele teng re ka lebella mafatsane a tsedileng a dia tuma mantsi ya ka jeno ba profenseng ya le boya botshirima le teng ho shakile mme ho tla futhumala ka jeno Tlex Publication Room ke tla dula mane ho mashimo mabedi le metse mehlano mme le teng re ka lebella mafatsane a mmalo a itedileng a ya di mahoso profenseng a profenseng ya freka ka le teng ho shakile mme ho futhumetse mme le teng re ka lebella mafatsane a itedileng a ya di ma dibakeng tse ka bo tshabela le dibakeng tse hare Bloemfontein le Welkom di ka dula mane ho mashima a mabedi le metse tsheletseng ha re tla ka mana ka KwaZulu-Natal le teng ho hlakile mme ho tla be ho futhumetse ka jeno Durban le Witwatersrand di ka dula mane ho mashima a mabedi le metse mehlano mme le teng re ka lebella mafatsane a itedileng a ya di ma ho hlakile ha re phethela ka profenseng ya Kapa Leboya teng ho hlakile mme ho hatshisa a pentsing le Kimberley di ka dula mane ho mashima a mabedi le metse robong mme le teng re ka lebella mafatsane a itedileng a ya di ma dibakeng tse ka bophirima ke tseo tsa dilipeng mamedi ha ke leboha thata le bathekgadi
5: are le boe nahle a khaitse ya ka exinia o tla khutla sa khutla hape o sane rutlo re di eme jwang tsena tsa bulipi jalo ka ha ile ena motho a tsibanga ka fatsona letsatsi le letsatsi re editsa majwang ke le shoba ba tsetsa tsetsa fela betsotso ga le bile jalo re ka super the biggest about the drive at a hot breakfast show o le sedi fm 8 re tsena le botata ba di tetefatsi na yena ya rona Africa borwa hey bana ba fela ke di tetefatsi bana ba fela ke ke tai makeishini mona engwe ya di nthotso tsoletse re di emele ka maoto ka nnete re tlamile re di emele ka maoto ke ne ke shebile social media mona hona le bana a moholo nana le motse robong ba fungwana jwalo ba itheketse tse six pack enyana ibile hona mono ho a tsubua jwalo motho wa ipotsa hore hey mohlomong le rona ga le setjhaba tshwantse re shebe hore bana ho bane bana ba sheba batho ba baholo mohlomong ba bona ka tsela eo re di etsang ka teng tho tsena ha ba bone kotsi ya teng hobane jwale rona hohle bona re thabile jwala boteng ge mafung jwala boteng hohle mona mohlomong jwa le bana ha ba so bone kotse yena ya nthotsena nneng go tsaletseng ke re chebe le sechaba ila ntshosa go loka nnete ba le banyana ha ona motswadi a ka re ngwana ka ke a thaba hantse a nwa ka pa hanwa jwala ka pa ile motho wa di 35 fela ona le mo

0: ena ne le pina e monate ka nnete. Dumelang tle bana ba ka ba batle.
1: Dumela mmatshepi.
0: Helang, lena ke letsatsi le leng hape la lenaneo le leng. Ke a kgolwa hore le phetse hantle. Bana ba ka.
2: Mmatshepi.
0: Ha re mameleng pale ena e latelang. Pula e ne e nele bosiu bohle. Ka morao fofa nako.

0: tsena tsa hora ya lo shume di fella mona tsela tela ntsena e tla batsa hora ya lo shume le motsomo mme tsona ge tla di ballwa ke mosiu wa tshweu
1: thutuluha o itlabolle ha monate go lesa di FM le thatohatsi ya hao tholwana moletsane thuli baby
2: ke sense ke o hoetla diriatla tse mofutu
1: ka mantaho isa ka labone ka hora ya borobong hoseng go isa go ya leshome le metso e mmedi mosegare go lesedi FM fela ke molelwa

ke lebile ha ho du tshuli sama ya hantle o ile o phumula ho baneng ya ho tima o e gathile ka tseno re tlo boela re tiena hape lwana kwano sialemo yeng na kung e tlang mo mamedi o fela go le jwalo le nane o le kenang ke la ditaba ke le imatlafatse le tla huena harampa ya motsiare kwano sebeletsong ya lesedi fm re pele nna lwana re kena ho tse go di tlhopisitseng ka tseno re fetele ho mosi wa tshwe u hore balla ditaba tsa hora ya le shumele metsimedi.

Mamedi di fella mona tsena tsa hora ya le shomele metso e medi a re di anotse hlahlamanga e lengatsa hora ya pele ke gotlela wena dimakatso ha moholo moifo.

Moshaneno le re kumahale o ka bona ka thaba busiwa hona tenga Lesotho monto di etsa lantenga monna male pantsi o tlontumedisetse le re kumahale o dumedise ka kapa yeno monna ya tshepa halang ka tsela e makatsanga monna renga ha o le mosebetsing wa hae o le kae o fumane a o hlompha a o tshwara hantle ka boikokobetso bona ba hae sale re rata monna ha le jwalo ke leboa le la tshompha pampiritsa ka kwano monna jobo hore ke tsebe ho etsa mosebetsi ka bokgabane tanki ntate o bona he di bepela ka mona ke tsamaye di bepela ka mona ke tsamaye mana.

Motho motle hona ka jeno ke tlo buisana le ntate Theo Malele o mane ho NTA National Taxi Association ha ke tswa Lesotho ke theoha ka Lesotho jwale ke tswa ka kwano lapeng Afrika Borwa ke kena pabusing e kgolo ya kgaso jwale ke dinka ke di otla moyenga ke dinka o tloa ka mona ka toreng e kgolo ya Braxton ke lo di lahlela Neville Hill ntumelle e lo di lahlela boqala kwana kgotso dumela ndate Malele e ba teng hle ngwane so ke tla ho wena ke tla o buisana le wena empa pele ke bua le wena ere ko fe star wa chalale hopola mo re tswang.

0: Antla di matlo nako ke hora ya pele. O mametse le Sedi FM go tlhola gatsola Afrika Borwa. Ditaba tsa ra pele le Sedi FM o tla di balula ke Mosiwa Tshwei. Wimpa pele o tla o balla ditlhotsa tsa tsona.
1: Muso o tsena matsholonga a tobileng melata. Mokomishinara ya lelekileng nakwana mosebetsing a Fani Masemola o lokolohile. A tota machaba mamedi America e subtswa ka monwana ka o setso tel le ditokelo tsa batshwaruwa mamedi tsena le tsedingwe kenyeletsa le tsa bolipi ke tsena di latela.

mamedi di fella mona di tabatsana tsa horra ya abora ro di ana letsetsi mohala di ka ditabatsa horra ya bone ga thella afternoon drive.

0: FM.
1: Ha se mo sutu ke bo hlaseng ba ha bana.
2: Mama re setse re fela jale tsile se mo se ka mo hore na mo rarao di be di sanga jale ke le mo wela topi topi wa FM go di medisa ile la bobedi wa la mashume a ba bedi a metse medi me go di ntse ile lwetse a tsi le mo kite pedi ba shabene mo tsile tsenge 2026 na ho tla di be he sa le mo sa mo medi wa tsoro ke la bobedi me hella mo re go bitsa fela ka re ke hashtag Tuesday, ho baneng ho ba re kgetha wena nna ka lebitso ke le mmawela topi topi wa FM re feleletse re le TLB
0: ke nne re feleletse top la masaba re mamile motho re mela hla rubiriswa jalo ke wa wa ka mehla thabo mukoni the bundle of joy puru puru puru puru puru puru potlwana mamile kgwedi o le mehla matsatsi ma shoma mabedi le metsi mmeri kgwedi ka loetse re se re le haufi ha holo lo ke tika letsatsi e la botshaba mpa hona taba re shape ntho rona re tswele pele ho be monate ke ra tella afternoon drive re betse re khutlile hape re le ra ikwala ka note o di mo mabane wa re ke e metse le khutla posane ke rona bana re sirele teng bala ga thaka re batho mama di tafleng di papadi re beile mshengwe shabalala shabalala la
3: ke a le bo bundle of joy ke a le bo topi topi mo mama di wa sebeletse ya le seri ho hle mo mama mtsengwe le teng ke teng he ka jeno go tsaretse di papadi dingata se re tla bua ka tsona o se ke wa fitwa ke di tshwere mefute nye fa paneng ya di papadi re tla tiana metsotsunye mashuma mararo ka mara hora ya boraro e mashuma mararo ka mara hora ya bone le mashuma mararo ka mara hora ya bohlano le bitsola ka ke bongane balala dumela
0: lena no gilaria della afternoon drive show
4: sna ke botata ho wena ntsho ya ho hlaiswa ho marang rang o le boemombo o sabatleng ho hlaiswa ho bona na mohlomo o mphutse ya o di lokela re di sign se di form hore tshebeletso tsa rona di alive na wa dumela ro hlaisa kapa kereke ina le tokelo hore camera ya rola kereke iqala hore o batla ho hlaka kapa o batla ho hlaya ba se kereke
5: o so sa o na le ntsho le ltimona mono o so wa je le bakai ko ena ntsa ga re 8 se ha se ho sha mo sebedi se se ho sha ba re re mo ni jona o tshwana ntse se ikitse
4: ke botsa mo tsiba ba ke Fernando mucho con chavo va a ser todo
5: pasale you say
4: Juanma Carlos hizo un acti how you are going how alegre le abuela falota le botavo va a ser how increíble

0: ditabatsana tsa ra ya bohlano di fella mona bo ra ba le tabatsa ding ha o re tlabela botselela tse tlabeng di bile di koloko tsana le tsa bulibe bakeng sa ka jeno losane
1: nako nyana ya sehla sa selemo ha di palisa le dipate di thunya mina ha e gaba e balele se di FM ke moledwa.

0: di taba tsena tsa ra ya busupa di fella mona boela mona di batseding ha o ra tlabele ya borobong e lentse tlabeng di eteletse pele tsa o qetela tsa letsatsi ho reng ya le shome tsa dipapadi
1: dipapadi ho le sedi fm sedi fm.
2: Khati Saida, o ikisetswa ke Hollywood Bets. Re a betcha ho rata thabela ho ba mona.
1: Sadi papadi. Police CDFM.

aka. O le sedi FM re ketika mo re tswang teng. Ho tloha ka mmino di jo le moaparo. Tsaka bo chaba barona bo riko tlang sifuba ka bona ha ra di chaba chaba.

0: teng hape ka ra soweto ba ra discount e ba ra molo go pola na medi ra tsa ngola mpho ba le medi a tsona tsa rona metsetse 0745197853 thank you mentor
1: ati ke le buile gaitsedi aka
0: thank you
2: Shoprite e ufa matla ka pokothong ka nna ne o la meputsa le ithommeng pele mzantsi ka di solutsa extra savings tse ka dimo 5000 di beke le beke o ka una hula me ufumane extra di solutsa jalo ka 750 gram ya Ellis brown coffee creamer ka 49.99 le di 500 gram di fika pa di pizza pedi tsa spaghetti macaroni ka pa shapes pasta tsa fettis and monis ka 30 randa fela Di fumane o fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings. Ha Shoprite fela.
3: Kamora motsotso o mong le o mong, hona le nananyana a ikutlwang a thabile. Hona ko ba dintho tse kgolo, di qala ka mpanyana tse nyanenyana. Nestle Lacto Kid 4 e nang le L-Rutherai e tshehetsa mpanyana tse nyane bakeng sa ntho tse kgolo bophelong. Ka hoo, bonka-bonka tsa hao di ka shebana le ho ithuta tsatsi le leng le le leng. Hobane hampanyana tse nyane di ikutlwa hantle, ntho tse kgolo di ka etsahala. Nestle Lacto Kid 4, ntho tse kgolo di qala ka mpanyana tse nyane.
4: Baitjale komo le ntswa ke motho.
5: Ho fihlile motho ka mogalo motho a matjotjo motho a mafukutsana o behela kae ngwahola.
4: Dipuisano ke tse fupire molemo. Lenaneo la re mmoho ho lesedi FM. Ke molelwa.